0: sia per il sabato sera e dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Buongiorno amici, è mercoledì, è il 26 di agosto, stiamo per cominciare, ovviamente siete su RDS, sentiamo come sarà il tempo con gli amici di Trevi Meteo.
6: Nella giornata di mercoledì ritroveremo l'anticiclone su tutta Italia con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità in più a ridosso dell'arco alpino con qualche breve occasionale piovasco, altrove invece tempo più soleggiato anche il centro-sud e temperature in aumento nei prossimi giorni. Tra le giornate di giovedì e sabato sulle regioni del sud saranno possibili anche 40 gradi o più, quindi ci attende un'intensa ondata di caldo sulle nostre regioni meridionali, due isole maggiori comprese. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Amici, non molla, non molla questo caldo incredibile. Io sono proprio a sud dell'Italia, sono qui nel Salento sul Tacco che vi trasmette tutta l'euforia, insomma, vabbè, ci stiamo svegliando piano piano, però ve lo promettiamo perlomeno. Max Del Buono al microfono di RDS. A Roma chi c'è? Marco Bellavia, signori e signori, amici ascoltatori, mica bau bau micio micio, siamo insieme fino alle 9, fra poco si lancia il nostro gioco qui zappando e poi tante belle cose che ve lo dico a fa. Cominciamo con un successo dell'83, lo gettonavamo nel jukebox quell'estate.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: c'è un amico che si chiama Simone e si muove, per lui è Simone questa canzone. Va bene, buon vento. Giovanotti Alfa chiude la sequenza mixata con Caddy Cadente. Sono le 5:15, c'è Del Buono e c'è Marco Bellavia invece su RDS. Ultima settimana d'agosto e anche ultima settimana per Quizzappando.
1: Quizzappando.

0: là fuori a giocare con noi attraverso la nostra app. E allora, in palio, lo sapete, la special RDS Bag di questa estate. Gli indizi trovate proprio sulla nostra applicazione. Se non ce l'avete, scaricatele gratis oppure aggiornate la nuova versione. Cliccate poi sul banner del gioco, lo trovate proprio appena aprite l'app, posizionato sopra il player. Là bisogna grattare come un gratta e vinci l'immagine che c'è sotto, e sarà l'indizio che vi rende tutto più facile, quindi dare la risposta che si dà con il tasto verde, si invia direttamente dall'app. Allora, attenzione, la domanda di stamattina è: il tuo può averne 8 o 10? Cos'è? Il tuo può averne 8 o 10. Cos'è? Allora, volate sull'app RDS, grattate appunto la foto, scoprite questo indizio che vi porta ad indovinare, speriamo di sì, e provate a giocare.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Occhio amici, perché per Quizzappando quello è soltanto un indizio che vi porta a indovinare, ma non è proprio quello.

0: Mrs. Calvin Harris e Sam Smith.
1: Oggi cosa c'hai?
0: Mi si è intrecciata la lingua.
1: Si è intrecciata la lingua.
0: Posso salutare e ringraziare Linda e dare il benvenuto a Francesco?
1: Sì, certo.
0: Ciao.
1: Francesco.
0: Ciao, Fra, ben arrivato.
1: Anche ringraziamo Linda. Allora, Chiara, c'è una dichiarazione che ha fatto un po' discutere, devo dire, sul web. Però ci può portare a una considerazione un po' di quanto tempo si ha bisogno per riposarsi. Cioè, ci racconterete, se avrete voglia, un po' delle vostre vacanze per sapere se voi siete pronti a ripartire riposati. Cioè, quanto tempo? C'è chi dice 15 giorni, chi una settimana, chi ha bisogno di un mese, chi bisogna staccare completamente dal lavoro per poi ricaricarsi. Qual è la dichiarazione?
0: Allora, Ludovico Tersigni, lo ricorderete, è stato per una stagione presentatore di X Factor, e è un ragazzo molto giovane, è diventato famoso grazie a Scam, che è una serie. Diciamo che ha detto questo all'interno, ovviamente ci tengo a specificare, di un'intervista molto più ampia, no? Un'intervista in cui parla del bisogno di ritrovare se stesso, del bisogno di capire che cosa voglia fare nella vita.
1: E fai bene a sottolinearlo, perché poi soprattutto sui social vengono estratte delle frasi senza il contesto, e quindi poi viene un po' meno il senso magari di quello che uno vuole dire quando viene intervistato.
0: Esattamente,
1: insomma.
0: Quindi ci teniamo a precisare questo. Però ecco, la frase su cui vorremmo soffermarci è questa: una settimana di vacanza non basta per capire cosa ci faccia stare bene. Viviamo sempre in competizione, costretti a dimostrare di essere più bravi. Io mi sono fermato per 2 anni. E verrebbe da dire, beato te che hai potuto farlo, no? Perché una settimana di vacanza non basta per capire cosa ci faccia stare bene, cosa ci fa stare bene, ma io aggiungerei anche per riposare la mente e staccare per davvero. Però,
1: tu di che partito sei, Depi?
0: Quale?
1: 15 giorni sono il tempo giusto per staccare, ripartire, per riflettere, per dopo una stagione magari che uno fa di lavoro intenso, eccetera, eccetera. Sono pochi, bisogno di un mese, di una settimana.

0: settimana, perché poi ci sono quelli per esempio che durante le vacanze si stancano fisicamente, esatto, quasi più rispetto, perché
1: cioè che la routine poi ne abbiamo parlato,
0: no,
1: anche
0: perché hanno una considerazione di vacanza come viaggio, quindi zaino in spalla, vai, fai, dici, eccetera.
1: Ma no, ma non è solo quello, anche tipo se vai in un appartamento comunque sei sempre dietro a pulire l'appartamento, preparare da mangiare, cioè ci sono diverse cose per cui staccare veramente, nel senso di vado, sto a mollo, servito e riverito, è una cosa che io ad esempio economicamente o per una cosa non posso farlo, quindi tutte le volte devo trovare una situazione di mezzo, e quindi se intendi la vacanza relax, servito e riverito, non la faccio da tanto, da quando ero figlia e basta, no? non anche mamma, per cui avevo magari mia madre che, e mia zia che facevano tutto eccetera eccetera, ma non io credo ci sia un tempo,
0: ma perché è una cosa una questione personale. Io sono dell'idea, si dice sempre, quando si dice per scherzare così con gli amici, ci vorrebbe una settimana ogni tanto, cioè lavori per dei mesi, poi ti fermi una settimana e poi ricominci
1: quello
0: a lavorare.
1: Forse potrebbe essere già
0: perché
1: più
0: sarebbe
1: tattico.
0: sarebbe una gestione un po' più tattica rispetto a che fare magari un mese di fila, dove io a volte mi è capitato anche ti annoi durante la vacanza, se poi resti sempre nello stesso posto e non riesci a girare come vorresti.
1: Sono
0: no?
1: perfettamente d'accordo, e con poi il sistema scolastico di certe zone dell'Europa, no? In cui spezzano i mesi scolastici in modo da avere più vacanze, ecco, per i ragazzi, poi bisogna capire se si sposino o meno con il lavoro dei genitori, ma questa è una cosa che
0: vabbè,
1: non posso
0: comunque
1: sapere.
0: Vi chiediamo qual è il vostro concetto di vacanza, cioè che cosa vuol dire staccare per ripartire per voi attraverso le esperienze quest'estate, ci raccontate, c'è chi magari in 5 giorni si è ripreso ed è pronto a ripartire, chi sta dentro ad un mese e mezzo, beato lui, e ancora non ha ricaricato
1: posso
0: le pile.
1: Posso aggiungere anche quanto vi ci vuole e se c'è una cosa in particolare che vi rilassa, cioè che fate quando siete in vacanza per rilassarvi. 388-22-388-22, messaggi audio WhatsApp.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: su RDS con Leo, Chiara e il nostro Francesco Cadenti in regia. Voi che ci state raccontando quanto vi può servire,
1: sì,
0: nella vacanza ideale per poter tornare riposati.
1: Sì,
0: e che
1: a livello
0: cosa
1: di tempo
0: vi faccio sentire,
1: brava, a livello
0: rilassati
1: di tempo, cioè che ne so, una, due settimane eccetera, e poi che cosa, perché per esempio c'è chi si rilassa anche con un'arrampicata, voglio dire,
0: certo,
1: cioè dipende tu come sei fatto. Io sono uno molto pigro da questo punto di vista, devo dire, Chiara, ho il

0: concetto di vacanza proprio di relax.
1: E ci sta.
0: Cioè di abbassare il ritmo se tu durante l'anno tieni un ritmo molto alto.
1: E io invece se devo stare ferma nello stesso posto dopo un po' vado in sofferenza e sono una invece da giriamo, facciamo, vediamo.
0: Per non annoiarsi. Sentiamo un po'.
2: Noi partiamo stanotte. Oh, sì. La nostra vacanza sarà assolutamente servita e riverita in un villaggio. E così tutte le volte. Perché facciamo una volta una vacanza all'anno, lavoriamo sempre, sempre, 7 giorni su 7 perché abbiamo un bar forneria. Per cui assolutamente serviti e riveriti, non voglio fare niente.
1: Brava.
0: Sono anch'io di questo partito, quando fai una cosa falla bene, se no te ne stai a casa, se non hai soldi per farla.
1: Però la concezione di bene per voi qual è? 388-22-388-22?
2: Niente.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia! Pronti a vivere il divertimento? Arrivi a Mirabilandia, ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli 54,90 euro. Mirabilandia, vivi il divertimento! Corri da noi!
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre.
0: Questa è RDS, vi stiamo chiedendo del vostro concetto di vacanza e tra poco daremo spazio anche ai vostri messaggi.

0: allora,
1: viaggiando per il mondo, la canzone arriva perfetta rispetto al concetto di vacanza, perché ci sono quelli iperattivi anche in vacanza che hanno voglia di fare, di visitare posti, eccetera, eccetera. Chi invece interpreta la vacanza più come relax. Siamo partiti da una dichiarazione di Ludovico Tersigni,
0: che ha detto: una settimana di vacanza non basta per capire che cosa ci fa stare bene. E lui dice: io mi sono fermato per 2 anni per capire bene che cosa io voglio fare
1: social,
0: nella vita.
1: Beato te che te lo puoi permettere.
0: Però ripeto, è un estratto di un'intervista molto più ampia, quindi nel caso andate a leggere tutta l'intervista. Comunque, il vostro concetto di relax, quanto e cosa, come?
2: Ciao ragazzi, guardate, io lavoro in Liguria in una pubblica assistenza da poco più di 1 anno e mezzo, e come si suol dire, fai il lavoro che ti piace o non lavorerai mai.
1: Giusto?
2: Infatti io sinceramente avrei bisogno, effettivamente bisogno, delle ferie, almeno 1 settimana minimo. Infatti con anche la mia ragazza mi starei organizzando per andarci 1 settimana. Lei ha detto 1 settimana anche troppo, però io effettivamente ne ho bisogno. Però il fatto di andare in ferie nonostante faccio il lavoro che mi piace è quasi difficile.
1: Cioè, io non dico come Tersini 2 anni, però 1 settimana anche troppo. Ragazzi, 1 settimana se uno lavora sempre.
0: Poi un giorno per andare di viaggio, uno per tornare.
1: La ragazza gli ha detto addirittura 1 settimana, dai, mi sembra
0: viziato.
1: Troppo. Dai, viziatone.
3: Io
1: poi
3: in vacanza, ovviamente, per rilassarmi faccio le parole crociate.
0: Anch'io!
3: Cioè, grandissime, grandissime per rilassarsi, e soprattutto sono un gesto di comunità, perché comunque chiedi all'amico, chiedi allo sconosciuto, è la setta orizzontale.
1: No, ragazzi, cioè hai toccato un tasto. Io sono campione mondiale,
0: anch'io,
1: cioè io sono cintura nera. Sfido chiunque, dovremmo fare un giocone mega di parole crociate.
0: Lo facciamo.
1: Depi, quando vuoi ti batto.
0: Io
1: poi
0: anche.
4: Ciao, ciao, sono Maria da Pantelleria.
0: Ciao.
4: Per me l'unica vacanza che proprio mi rilasso è la crociera. Io ogni anno faccio una crociera.
1: Come la Pettinelli. Come la Pettinelli, sai che Pettinelli ogni anno fa la crociera. Credo anche quest'anno sia andata in crociera.
0: Io voglio provarla, voglio provare la crociera.
1: Mai provato
0: Disney.
1: La crociera. Posso dirti che mi sembra una cosa, vedendola così da fuori, un po' noiosa?
0: Ah, per me no, assolutamente.
1: No, invece
0: perché
1: super
0: vedi
1: da giovani,
0: tante cose, scendi,
1: persone,
0: fa,
1: cose.
0: No, spettacoli.
1: Ma poi ci si incrocia, ci si conosce?
0: Ma certo!
1: Si fanno conoscenze interessanti sulla crociera.
0: Ma sì!
1: E allora viva la crociera,
0: sì.
1: Poi.
5: Ciao, sono Fabrizio da Perugia. Allora, per me la vacanza ideale è 1 settimana al mare con in albergo,
1: sì.
5: Ma quello che mi fa veramente rilassare sono anche 3 giorni da nonni, perché ho 3 figli, i nonni si occupano dei figli, per cui io mi rilasso completamente, basta un weekend e recupero tutte le forze fisiche di un anno.
0: Io faccio così con la io faccio così con la montagna.
1: Due o tre giorni
0: in montagna e io rinasco. Smettila questo
1: ragazzi, dobbiamo chiudere perché è arrivato Teone, è arrivato il figlio di Chiaro De Pisa che sta per invadere il territorio. Quindi basta, finisce qua. Ciao.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: programma su RDS. Io vi volevo dire che ho ricevuto un invito da Luca, che ha scritto che ci sta ascoltando da Singapore. Perché domani si imbarca sulla Disney Adventure.
1: Ma t'ha scritto proprio Chiara, vieni con me.
0: Chiara, quindi ti aspetto, Luca.
1: Va bene.
0: Quindi, ragazzi, ci rivediamo.
1: Ciao,
0: fra
1: è stato un
0: mesetto.
1: Piacere. Ciao, Depi, mi mancherai. Ciao, Filippo, buongiorno.
2: Buongiorno. Ma io volevo salutare questo povero matto che vuole imitare la Depi.
1: Ma perché non la conosce?
2: Esatto.
1: Non la
2: conosce. No, ma più che altro nella nave che c'era Disney, io mi immaginerei, oddio, Topolino!
1: Sei tutto così.
2: Esatto.
1: Si emoziona per qualsiasi
0: anche
1: cosa.
0: Anche peggio di così, sì. Raga. Sì.
1: Roba che tu capito, devi scendere, dopo un secondo ti butti in mare.
0: Sì. Esatto.
2: Oddio,
0: esatto.
2: Un marinaio, no?
1: Sì, qua. Oddio, il mare.
2: Sì, lei è così.
0: Io mi emoziono. Vabbè, allora. Dai, ragazzi, scherzi a parte, Phil, ben arrivato. C'è anche Elisabetta. Grazie a Francesco per essere stato con noi. Ci rivediamo domani a partire dalle 9.
1: Facci sapere un'anticipazione di cosa parlano.
2: Beh,
1: no?
2: Parleremo di incontri in luoghi particolari, parleremo di voli, leggi matrimoniali, regole in casa, insomma, tante robe. Prigne. Non come le crociere della Depisa,
1: ma no, noi vogliamo alto, come sai. Ciao amici, buona giornata. Ciao Chiara.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
6: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: E allora grazie a Chiara e Leo che ci hanno preceduti, pronti per l'ora di pranzo qui su RDS, ma prima redazione ritroviamo Guido De Santis. Ciao Guido.
7: Ciao Filippo, buona giornata. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania deceduto è stato contagiato dalla malaria. Altri 5 infettati dalle zanzare presenti sul luogo di lavoro. Aumentati i controlli e le misure di sicurezza presso lo scalo. L'alluvione devastante nel Nepal al confine con la Cina, piena improvvisa del fiume Bhote Koshi. Sono almeno 8 i morti secondo il primo bilancio. Mancano all'appello decine di stranieri, ma è probabile non riescano a mettersi in contatto a causa delle difficoltà nelle comunicazioni. Il grave incidente aereo questa mattina intorno alle 11 nella zona del lago artificiale di Camplicioli al confine fra l'Ossola e la Svizzera. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il bacino artificiale. Ha preso fuoco ed è precipitato al suolo, decedute le 2 persone a bordo del velivolo. Operazione antidroga dei carabinieri di Sassari in vari centri sardi. Sono 16 le misure cautelari. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio delle accise. Sulle vacanze degli italiani un aggravio di 1,8 miliardi secondo Confesercenti. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
8: Tennis, US Open, Cobolli e Bencic battono Alcaraz e Serena Williams nei quarti del doppio misto, eliminati Errani e Vavassori. Calcio, il Como ufficializza il centrale di difesa Cambala dal Villarreal in prestito, Perin al Palermo, alla Juventus come vice di Guglielmo Vicario arriva il polacco Grabara. È partita la Serie A Women Cup, successi per la Juventus detentrice del trofeo, 2-0 a Como. L'Inter ha superato di misura il Parma, la Roma campione d'Italia in carica ha vinto 2-0 in casa della Ternana, il neo allenatore giallorosso Giampiero Piovani.
9: Siamo felici di questa vittoria, dobbiamo essere un po' più bravi nella gestione della palla nel momento in cui va in vantaggio, soprattutto devi chiuderla quando hai avuto quelle 2-3 occasioni per poterla chiudere.
8: Giochi del Mediterraneo a Taranto, Italia prima nel medagliere, 29 ori, 29 argenti e stamattina con semifinali già conquistate nella box e nel volley. Nella sesta giornata, oggi in palio 15 titoli. RDS Radio Ufficiale.
0: Buongiornissimo caffè, buon mercoledì 26 agosto.
2: Beh, buongiornissimo anche una pasta asciutta, dai, il 13-1.
0: Ah, sì,
2: è che ormai,
0: certo.
2: Elisabetta, che saluto, ben ritrovata, amica mia.
0: È appena tornata.
2: Ed è rimasta ancora agli orari della vacanza, quando ti svegli, mangi, fai colazione.
0: È
2: perché
0: vero.
2: Non ci sono regole fisse, vale
0: questo
2: tutto.
0: Devo dire che è vero, soprattutto la cena, mi è capitato di cenare anche alle 11, cosa per me follia. Però sì, è capitato. Lui è Filippo Ferraro che invece cena e fa colazione e pranzo agli orari giusti.
2: Sì, abbastanza. Salutiamo anche Francesco che è decadente. Ciao. E noi partiamo da Iara Belepalo.
10: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: talk to you su RDS. Buon mercoledì per tanti ancora a vacanza, beati voi, tanti sono tornati a lavorare, tanti hanno un po' di grane mentre cercano di andare o di tornare dalla vacanza.
1: Oppure ci sono quelli che hanno la grana e non hanno questo problema perché prendono l'aereo privato, ma non è questo il caso, perché è diventato virale un video in queste ore sui social che vede protagonista i passeggeri del volo che portava da Schiatos a Napoli. Allora facciamo una premessa: io e lei, insomma, viaggiamo abbastanza anche per lavoro, prendiamo tanti aerei, e uno dei grandi punti interrogativi quando hai fatto il tuo check-in, c'hai il tuo posto prenotato, c'hai il tuo bagaglio

0: a mano è la gente in piedi un'ora prima dell'apertura del gate.
1: Sì, queste sono le domande, scusa, come è nato prima l'uovo o la gallina. Bravo, ed è perché bravo. La gente si alza bravo. In piedi se abbiamo tutti quanti il posto assegnato, cioè si mette in coda un'ora okay. un'ora prima al gate, a che serve?
0: Che poi fanno il paio con quelli che appena atterrano vanno su in piedi. Ma anche. Perché devi andare in piedi, che tanto devi aspettare che aprano tutto? Ma perché devi stare perché dovete viaggiare scomodi?
1: Sì, questa qua del mettersi in piedi è peggio secondo me. Sì, nel primo sì. caso, perché la gente si mette in coda secondo me è un po' la paura dell'overbooking, la paura dei bagagli, che all'ultimo secondo tu hai il bagaglio a mano, ti dicono che te lo devono imbarcare, quindi poi è un'ulteriore perdita di tempo quando arrivi a destinazione. E poi secondo me anche la paura di avere il bagaglio non sopra la tua testa nella cappelliera quando ti siedi, ma magari ti capita di avere il bagaglio lontano da te e quindi poi devi aspettare gli altri che scendono e sei lì, ecco.
0: Problemoni. Beh, oh, problemoni capita. Cioè, tanto alla fine, a meno che tu non sia negli aeroporti piccoli dove scendi dall'aereo e sei dentro l'aeroporto, quindi magari puoi perdere quei 5 minuti.
1: I pulmini, mamma
0: brava,
1: mia,
0: i pulmini.
1: Il pulmino.
0: Tanto al pulmino che tu arrivi per primo o arrivi per ultimo,
1: è
0: devi
1: vero,
0: aspettare.
1: È vero.
0: E allora, cioè, sono quei viaggi dove devi prendere un po' tranquillo. Non erano molto tranquilli invece quelli che erano appunto a bordo di questo aereo, dove a un certo punto il capitano ha fatto una comunicazione dicendo: non possiamo caricare, ma ne caricherò. Nessuno aveva capito.
2: Ah, ma certo, ma certo.
0: Se ce lo può rispiegare. Il punto era: c'è troppo peso a bordo, vista le difficoltà per il molto vento e anche quella che è la pista ad arrivo, i bagagli restano qua. Non
1: sì.
0: verranno imbarcati. Non è che restano qua, gli diamo fuoco.
1: No,
0: restano qua e verranno trasferiti.
1: Dove? Vengono poi più tardi, si arrangiano per i fatti loro con altri mezzi. Devono ridurre
0: con
1: il
0: aereo
1: peso,
0: privato.
1: Esatto, ridurre il peso dell'aereo. Quindi il comandante, la gente un attimino si è inalberata. Il comandante ha detto: il comandante
0: sono io,
1: decido io.
0: Che...
1: E quindi applauso, e i bagagli sono restati a terra.
0: Mi ricorda come quando mia mamma diceva: ti ho fatto io, come ti ho fatto ti distruggo. Quando avrai 18 anni deciderai tu. È un po' quella cosa lì.
1: Comunque è capitato in tantissimi altri casi di bagagli che partono dopo, ci sono casi veramente infiniti in tutto il mondo. Tra gli ultimi in Italia, ad esempio, invece l'anno scorso a Firenze erano rimasti a terra 20 passeggeri perché l'aereo era troppo pesante.
0: Sì,
1: sono stati fatti scendere.
0: Può esserci il problema dell'overbooking. A me è capitato recentemente che per overbooking delle persone sono dovute scendere.
1: Però ti danno dei soldi se...
0: Ma in realtà loro erano legati a un volo che doveva partire dopo, gli hanno detto: se c'è posto parti con quello prima, altrimenti niente. Quindi insomma c'era una spiegazione. Quello che mi è piaciuto è che dopo che il capitano ha detto la sua e l'ha spiegato, gli hanno fatto l'applauso. Oh, questo è un applauso al capitano che ci piace.
1: Giusto, sì.
0: Non
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: atterri.
1: No.
0: Questo è terra. E lui, per ringraziare tutti, ha voluto dire:

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Apri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: cosa fai questa sera? Lei è Noemi su RDS 13:20. Abbiamo già detto, insomma, che per Noemi è stata un'estate agrodolce, l'esordio come conduttrice, poi è cascata, però insomma adesso sta bene e l'abbracciamo. Pezzo che sta andando molto forte, come va forte anche il nostro gioco
1: Quizzaffando,
2: il gioco dell'estate di RDS.
3: Come? Ricoprimi di baci.
0: Ma ci pensi che per una settimana non potremo più cantarlo?
4: Eh sì, l'ultima settimana di Quizzappando si gioca fino a domenica, quindi insomma state bene attenti per portarvi a casa l'esclusiva RDS Bag versione estate.
0: Sì, è quella nuova, quindi per vincere dovete rispondere al quesito o finire la frase che vi stiamo per dire, ma non possiamo darvi aiuti, è quasi impossibile indovinarla, dovete farvi dare l'aiutone, che è un'immagine che trovate sulla nostra app, scaricatela o aggiornatela per poter appunto provare a vincere. Potete giocare o dall'app oppure con un messaggio 38822 e la domanda è this the segment.
4: È inutilizzabile se sei senza fiato. Di che si tratta? Trovate l'indizio sull'app, provateci per portarvi a casa l'RDS Bag.
0: Gioca da ora.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
10: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Abbiamo finalmente dato il via anche al nostro gioco Quizzappando. Intanto sono pronti anche quattro grandi successi che come sempre arrivano in sequenza mixata.
12: Nessuna attesa, solo grandi successi.
2: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Raccontavo fuori onda, volevo condividerlo con voi. Ieri c'era una cover band di Michael Jackson.
1: Sì.
0: Il cantante diceva: non mi sono mai fatto male, Michael Jackson.
1: Cosa?
0: Ha esordito così. Il cantante ha esordito così. Siamo una cover band, io non mi sono mai fatto male. Chiamo Michael Jackson. Certo, così ha esordito lui, mica io.
1: Okay,
0: ecco.
1: Sì.
0: Porto mia figlia dal nulla, durante Beat It, dal nulla mia figlia comincia a camminare all'indietro.
1: Ma tipo esorcista o tipo moonwalking?
0: Tipo moonwalking, io non so dove lei abbia visto questa cosa.
1: Beh, sono capito.
0: Tre anni, l'avrà visto su qualche video, non lo so.
1: Sì, sì,
0: abbiamo... Ecco, ha cominciato a fare moonwalking. Vabbè,
1: e tu l'hai chiesto, cioè avete chiesto, cosa fai?
0: Ma dove l'hai visto? Non lo so, mi ha detto. Beh, sono
1: magari
0: è...
1: Magari c'è tipo qualche gene, qualche reincarnazione,
0: sì,
1: qualcosa
0: sì,
1: di...
0: Sì, sì, io ci credo a queste cose, quindi potrebbe essere. Mentre invece tanti stanno mangiando, buon appetito, buon pranzo, c'è un messaggio che ci ha colpito, che non ci aspettavamo. Ciao ragazzi, sono Marta, leggo testualmente, stiamo mangiando dei bei radiologi ripieni al pistacchio. Vi seguo sempre. Noi siamo ovviamente in disaccordo, non si mangiano i radiologi, soprattutto radiologi. Messi all'ingrasso, tra l'altro.
1: No, sì, poi siamo un po' troppo secchi,
0: sì,
1: troppo croccanti.
0: Poveri radiologi, forse è ravioli, boh.
1: Va.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTSS.
5: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Salutiamo i radiologi mangiati durante il pranzo. Invece tra poco parliamo ancora di bon ton, una cosa che vi piace molto e che divide.
9: Sta

0: RDS.
1: Che non importa se RDS
0: 100% grandi successi.

0: Noia Samurai Jay su RDS del 13:44. L'altro giorno è nata una disputa clamorosa quando abbiamo parlato di bonton e di come tenere le posate.
1: Sì.
0: La disputa più pesante, più grossa, è stata quella di passare il piatto al cameriere quando sta portando via i piatti dopo che hai mangiato.
1: Abbiamo capito che in teoria non si fa, perché potresti mettere più in difficoltà il cameriere, perché lui sa come maneggiare i piatti, come prendere, come impilare.
0: Ecco,
1: per
0: ieri ero a mangiare la pizza.
1: Hai passato il piatto.
0: Ho passato il piatto.
1: Solito cafone.
0: Aspetta,
1: guarda.
0: E lei mi ha pure indicato quale altro piatto passarle. Cosa devo fare? Ma allora dici, cioè, volevo dire, sa che in radio poi mi sembrava un po' girata. Ho lasciato stare. Ma ora allora, quindi tocchiamo un altro punto. Sì. Il galateo del gelato.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
0: Ma quando va portato.
1: Allora, c'è una cosa che io questa non l'avrei mai immaginata. Al primo posto della classifica del galateo delle cose da fare e da non fare quando si ha a che fare col gelato è: non ci si presenta con il gelato senza avvisare. Per me invece è una cosa così bella arrivare con una vaschetta di gelato a sorpresa.
0: Mica arrivi con una bomba della seconda guerra mondiale. Perché, dice l'esperto di galateo, uno potrebbe avere il freezer pieno. E quindi poi ti presenti con il gelato e fa: cioè, io non ho mai visto uno fa: no, il gelato no, non c'ho posto in freezer.
1: Che poi scusami, se lo porti te lo mangi.
0: Certo.
1: Cioè, va bene, ho capito, il tempo della cena, però.
0: Certo, guarda, nella peggiore delle ipotesi lo metti in frigo e dopo lo mangi, che è un pochino sciolto, però è ancora mangiabile. Però dice: dovresti farlo solo quando è una persona con confidenza. Se invece, che so, prima.

0: prima volta che vai dai suoceri è sconsigliato.
1: Non si porta il gelato.
0: Poi la scelta dei gusti.
1: Questo è perché.
0: Questa è pesante.
1: Io, quelli fate così. Due vasche. Cioè, non presentatevi con la vaschetta alla frutta, amici.
0: Quelli che mettono la fragola. Ma perché mettete la fragola?
1: Peggio il limone. Chi mangia il limone?
0: È vero.
1: Fragola mette d'accordo tutti, ragazzi, grandi, piccini.
0: Ma no, beh, devi mettere il cioccolato, il pistacchio, quelli che piacciono.
1: No, il pistacchio
0: tutti.
1: No.
0: Come il pistacchio no?
1: Io proprio il pistacchio, veramente, odio il pistacchio.
0: È spiace. La prima volta in 6-7 anni che ci conosciamo che siamo in disaccordo. Prima volta.
1: Pistacchio.
0: Comunque, cercare di prendere quelli che più o meno piacciono a tutti, mai farvi consigliare dal gelatiere. No, che le volte fa, qual è quello che ci è rimasto di più? Torroncino, eccolo qua, del torroncino. E attenzione, perché secondo il Galateo non dovresti mettere tutto. Di solito vai, prendi mezzo chilo, un chilo, no, di vaschetta, però si mischiano tutti, quindi dovresti prendere, secondo il Galateo, 3-4 contenitori piccoli di ogni gusto.
1: Sì, cioè, già quel padrone di casa ti fa le menate perché arrivi con, non ha spazio per una vaschetta, figurati arrivare con 4-5 vaschette diverse. Comunque l'idea
0: addirittura dice devi portarti le vaschette te da casa,
1: perché la vaschetta
0: gelatiere,
1: quella di polistirolo, è bruttina da vedere. Sì, capito, però. Come, l'altro giorno ho preso una vaschetta di gelato in una gelateria in cui non vado mai e praticamente, anzi, il mio fidanzato torna a casa con tutto questo pacchettino di carta, proprio, sai, una borsina di carta fatta,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: di quelle scatole che si piegano. Mamma mia, che vaschetta è? No, dentro è piccolissima. E dentro era poi tutto sto impacchettamento inutile di carta e dentro c'era una vaschettina di plastica, ma piccolissima. E in teoria era comunque mezzo chilo di gelato. Però anche tutto sto spreco carta, plastica, che serve? O vai tu col tuo contenitore di plastica
0: sotto braccio,
1: me, cioè,
0: allora
1: capito?
0: Questo marketing deve finire, cioè dateci
1: diciamolo
0: un bel contenitorazzo, si mischiano i gusti, sti cavoli, vai cucchiaio e prendi tutti e quattro in un colpo.
1: Uno alla frutta, un gusto cremoso, eventualmente uno al cioccolato, così dice la scienza della scelta dei gusti.
0: Il limone vietatissimo.
1: No, limone, no.

0: Alex Warren, questa è la sua Passenger su RDS. Abbiamo parlato di gusti di gelato e quindi poi ognuno ha i suoi, sono estremamente personali, sì, no? Sì, nel gradimento.
1: Guarda, per dirvi, io e la Sacchi che siamo d'accordo su tutto, ma su tutto per la prima volta siamo stati in disaccordo. Quindi se esprimiamo delle cose e non siete d'accordo, ci sta.
0: Ma
1: però,
0: certo.
1: Dai, il limone no.
0: Unisce
1: tutti.
0: Cioè, a me se vuoi fare un torto, ma proprio di cattiveria, mi porti una vaschetta di gelato, limone, liquirizia, pistacchio e menta e purtroppo la lascerei proprio lì. Cioè, sono gusti che non piacciono a me. Non ho detto che sono gusti cattivi, non piacciono a me.
1: Il pistacchio
0: conta come due di picche, che non piace a me, ovviamente.
1: Pistacchio è buono, gli altri devi. Sono proprio molto borderline. Però senti qua.
2: Mio zio, che adesso non c'è più, zio Giagio, prendeva sempre crema e limone. Sembra che faccia schifo. Provate ad assaggiarlo e vedete che è buonissimo invece. Crema e limone.
1: Crema e limone.
0: Però è come la crema al limone, la fanno, quindi perché non dovrebbe essere buono, no?
1: Sì, però scusa, ma lo zio non è che stava mangiando crema al limone? No, ah, no,
0: ma no, no, ma no,
1: pensavo fosse
0: ma
1: un collega,
0: no,
1: siccome l'ha strugnato, pensavo fosse un,
0: no,
1: cioè è buono, però
0: io
1: può avere effetti collaterali.
0: Io l'assaggerei.

0: Star dei Pinguini Tattici Nucleari su RDS, 3 minuti alle 14. Comunque abbiamo scatenato Pespaio. Pespaio, di cui siamo orgogliosi.
1: Ma secondo me sempre quando si crea quella friccicorioli di gente che litiga, sì, sì. Per i gusti del gelato, ovviamente, quando si litiga per le cose leggere.
0: Ti posso dire, piacere. Se dobbiamo litigare, litighiamo per cose leggere.
1: Ma certo,
0: cioè,
1: ma
0: se
1: certo.
0: Purtroppo le cose pesanti ci sono, almeno litighiamo sulle cose
1: allora,
0: leggere.
1: Allora, scusami, diciamo una cosa a chiusura, a sì. difesa del gusto gelato al limone. Anna Maria ci scrive al
0: 388
1: No, però siccome ci sono tanti fan del limone, dice
0: sì, ma il limone c'è già, il limoncello, cioè la torcia, ci sono, il limone viene sfruttato, capito?
1: Dice vabbè. Che sì. tra le mie intolleranze, lattosio e nickel, che è difficile trovare cose che puoi mangiare, sì. rimangono pochi gusti. Il limone è uno dei pochissimi che posso mangiare e quindi, insomma, dice se è buono, fatto bene, aiuta anche chi ha difficoltà con allergie e intolleranze alimentari.
0: Allora alzo la mano, capito? E guarda, cambio idea, il limone fa
1: lunga vita
0: schifo.
1: Gelato al limone.
0: No, no, non riesco, non ce la faccio, non ce la faccio.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Con noi c'è Guido De Santis.
7: Grazie, buon pomeriggio. In Nepal una valanga di ghiaccio e rocce provoca improvvise inondazioni in una zona al confine con il Tibet. Dei 384 turisti attualmente dispersi, 291 sono stranieri. La Farnesina al lavoro per rintracciare una novantina di italiani. E devastante frana anche in Tibet sul versante nepalese. Primo bilancio 8 morti, villaggi spazzati via. Una persona ha perso la vita per la malaria, 6 sono rimaste infettate fra i dipendenti del l'aeroporto di Francoforte. Lo scalo tedesco ha innalzato il livello di sicurezza. In Lombardia il primo suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Nazionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, era affetto da sclerosi multipla progressiva. Evasa dai domiciliari per andare nel carcere di Viterbo a incontrare il fidanzato. Arrestata Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini e di Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri per ulteriori misure volte ad arginare il costo di benzina e diesel. In contrasto con quanto sostenuto da Matteo Salvini, l'altro vice premier Antonio Tajani, a margine del meeting di Rimini, ribadisce il suo no alla tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere.
8: Io sono contrarissimo a qualsiasi tipo di extra profitto, di tasse, e quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
7: La messa di Papa Leone ai Campi Elisi, già 450.000 gli iscritti alla celebrazione a Parigi del 26 settembre. Nuova ondata di caldo forte in arrivo al centro-sud, fra domani e venerdì 9 i bollini rossi, oggi sono 2, Campobasso e Palermo. Siamo a RDS Green con Gianluca Gizzi.
9: Il compostaggio corretto è fondamentale per ridurre i rifiuti organici destinati alla discarica e produrre un fertilizzante naturale che arricchisca il suolo, migliorando la qualità agricola. Seguire le giuste pratiche favorisce un ciclo virtuoso di sostenibilità ambientale. L'appello di Massimo Centemero, direttore del Consorzio Italiano Compostatori.
10: Due sono gli effetti benefici di questo compost che viene applicato ai nostri suoli: lo stoccaggio di carbonio che può avvenire nel suolo. La seconda è che utilizzando il compost in quelle che sono le pratiche agronomiche tradizionali, quindi dalla cerealicoltura, alla frutticoltura, alla viticoltura, ma anche al giardinaggio, si evita l'impiego di fertilizzanti chimici o addirittura fertilizzanti di sintesi o fertilizzanti di importazione. Il rifiuto organico diventa un ingrediente fondamentale per questa trasformazione naturale che avviene negli impianti di compostaggio.
9: RDS Green torna domani alle 13:57.
11: Due minuti dopo le ore 14, ma ciao, un buon inizio pomeriggio qui su RDS con la nostra Elisabetta Sacchi.
6: Con il nostro Filippo Ferraro.
11: E salutiamo Francesco, che è decadente, che ci guida in regia.
12: Ciao.
11: Allora, chiudiamo qua l'argomento.
6: Sì, perché oggi è polizia del limone.
11: Sì, cioè, noi abbiamo parlato
6: avvocati del limone.
11: Del gelato al limone, non del sorbetto al limone.
12: In che senso?
11: Il sorbetto al limone deve essere sempre portato in gloria e messo ad ogni cena. Per
6: divinità, tipo il sorbetto al limone.
11: Bravo, divinità e sistema. Il gelato al limone è un'altra cosa, ma chiudiamola qua.
6: Sì.
11: Non metteteci in bocca parole che non abbiamo
6: adesso
11: detto.
6: Adesso comunque hai tirato fuori, hai aperto un altro vaso di Pandora.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Achille Lauro, la città degli angeli qui su RDS, le 14:16, e tutti noi viviamo, abbiamo vissuto all'interno di un habitat con delle persone che spesso vediamo, che hanno anche delle fattezze simili alle nostre, che alcuni chiamano familiari.
1: Famiglia, casa, parenti, quella roba lì,
0: che durante il Covid abbiamo riscoperto. Ah, tu vivevi qua? Ah, mio fratello sei, incredibile.
1: Ma tu pensa che abitudini strane hanno queste persone che condividono il mio stesso tetto. Tra poco veniamo un po' anche a casa vostra, se ci spalancate la vostra intimità casalinga.
0: Noi portiamo il gelato al limone.
1: Per scoprire un po' delle regole che sono in vigore in casa vostra.
0: Sì, piccole e grandi regole, anche ovviamente di quando magari eravate giovani ed eravate sotto il dominio della dittatura dei vostri genitori.
1: La giurisdizione genitoriale.
0: O attenzione, regole che avete messo ora da genitore. Perché poi la regola dovrebbe essere sempre quella: non fare ai figli quello che hai dovuto subire te. Magari imparare.
1: Sì, succede sempre così, però.
0: Dai, tra poco le vostre.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
12: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
11: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
12: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
1: Arriverà al cinema tra meno di un mese il film evento ultimo, tutto live a Tor Vergata. Su RDS c'è anche la sua romantica.

0: RDS.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Good luck babe su RDS. Parliamo di regole di casa, perché ci sono ogni tanto storie di persone che poi diventano virali, le troviamo su vari forum e siti. In questo caso parliamo di questo super imprenditore milionario, insomma gente facoltosa,
1: cioè, gente che c'ha la grana vera, capito?
0: Siamo in Inghilterra, dove insomma imprenditore, azienda, quindi sicuramente tanto tempo dedicato al lavoro, a quel tipo di mansioni, e a casa, sposato da tanti anni, ha una regola importante con la moglie, quest'uomo, ovvero quella di non rivolgersi la parola prima delle 15. Cioè prima delle 3 del pomeriggio non si parlano.
1: E se tipo cosa vuoi
2: non
1: da mangiare?
2: Non ho capito il gioco.
1: Cosa vuoi a pranzo?
0: Se lo scrivono sulla lavagnetta del frigorifero.
1: Hai buttato l'umido?
0: O mangiano dopo le 15, altrimenti.
1: Esco un attimo.
0: No,
1: scendo giù al Conad. Cioè niente.
0: Il cane. No, non si può fare.
1: Anche non possono parlarsi, ma a gesti? Cioè tipo io adesso giù, spesa.
0: Secondo me poco, no. Perché il problema è che ogni interazione ruba almeno 23 minuti di concentrazione dalla propria routine lavorativa, ragazzi. Quindi dici io parlo e perdo 23 minuti prima di rimettermi a fare le mie cose, a portare a termine il compito.
1: Posso dire una cosa? Allora, io a volte seguo dei podcast o delle interviste ai milionari, no? Soprattutto quando sono legati a Bitcoin, quindi i nuovi ricchi, mettiamoli così. E ogni volta sento queste cose e dico no, perché io di notte mi sveglio, faccio la mia compagna non mi deve dire, non deve parlare, poi dobbiamo, perché perdo 3 minuti di concentrazione. Sì, ma ragazzi, ma la vita è un'altra cosa. È interagire con le persone, è scambiarsi delle opinioni, è farsi una battuta, sennò che vita è? Credo,
0: La vita da non milionari, però.
1: Non è il nostro caso.
0: Loro fanno i milionari e hanno un altro tipo di vita.
1: Chi sono io per dire il contrario? E chi sono loro per dire che ho ragione io, tra l'altro?
0: Infatti, un'altra regola, oltre a quella di non parlarsi prima delle 15, quella di non fare regali costosi, perché il tempo passato insieme mille volte è più importante del regalo da scartare.
1: Già non ci possiamo parlare, perché devi fare i soldi, neanche i regali.
0: Allora, vedendo un po' invece regole più semplici, ecco, di vita nostra, vita reale, vita condivisa, Domenico da Bologna ci scrive al 388-22-38822.
1: Una regola tu, Domenico, vai.
0: Che fino a qualche anno fa odiavo se me l'avessero imposta, è quella di far togliere le scarpe prima di entrare in casa.
1: Verissimo, giustissimo.
0: Oggi, avendo un bimbo piccolo sempre per terra, non tollero scarpe sporche, giustamente faccio rispettare a parenti o amici stretti che
1: sono
0: arrivano.
1: D'accordo, quando vengono a farti dei lavori in casa, che ne so, l'idraulico, puoi dire togliti le scarpe.
0: Sì.
1: Una cosa che a me fa andare via di testa è quando magari vengono a fare i lavori in bagno e camminano
0: sul tappeto.
1: Lì, ragazzi, cioè io avevo una bomba sotto mano, poi poverini stanno, cioè non devi camminare sui tappeti con le scarpe. Dove sono state quelle scarpe? È vero che ovviamente è una persona che sta lavorando e quindi non è che gli puoi dire togliti le scarpe, cioè ci sta. E là uno direbbe dovresti tu togliere i tappeti quando sai che vengono. E avete ragione voi per la seconda
0: volta. Comunque non ne esci da questa cosa.
1: Cioè alla fine gira che dirigirò sempre torto. È incredibile.
0: Allora raccontateci le vostre regole di casa, sia quelle imposte da voi in quanto genitori o quelle che subivate quando eravate più piccoli, ecco.
1: Quando vi dicevano, come una famosa canzone degli 883, questa casa non è un albergo. Intanto novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Cacciai. Animal.

0: Elisa Ligabue, gli ostacoli del cuore. Ricordo la prima volta che ho sentito questo pezzo, che Ridi e Scherzi compie 20 anni. E mi ricordo che c'era scritto, no, il nuovo pezzo lì, scritto da Ligabue con Elisa. E dicevo, ma dov'è Ligabue che non canta mai? Perché...
1: Arriva dopo.
0: Dove è andato? Lui evidentemente la mattina c'aveva da fare, ha fatto tardi, è arrivato nel finale perché entra solo alla fine. Pezzo bellissimo. Vero. Belle come quasi tutte le vostre regole di casa.
1: Sì, dicevamo prima, le scarpe sporche in casa, dicevi quando arriva magari l'idraulico, il professionista che va con i piedi, con le scarpe, deve lavorare, passa sul tappetino del bagno e lì ti parte un po' la brocca. Arriva la soluzione.
0: Oh, vai, vai.
2: Quando viene l'idraulico, cuffiette per i piedi. Basta, così se le mette sulle scarpe, poi si buttano e via. Così nessuno si deve levare le scarpe, ma io non devo sopportare piedoni luridi.
0: Luridoni pieni di ditone, quelle, con dell'unghione.
1: Poi quelle che metti su quando vai dal dentista, no? Le bustine blu per le scarpe.
0: Sì, nuove, quelle della piscina. Quando accompagni magari, che so, tu figlio fa baby nuoto, porti quella. Allora, sì, sono d'accordo. Il problema è che il mio idraulico sembra Undertaker, capito? Quindi
1: sono idraulici sproporzionati, però sono
0: C'ha una mano che è una ruota di un camion, te lo giuro. Quindi, scusa, non è che potresti mettere per favore sulle scarpe?
1: È un sacchetto della spesa.
0: No, ma mi vergogno, quindi allora, sto così.
1: Le vostre regole di casa. Mara da Seregno dice: noi eravamo in 5 con un bagno solo, ci organizzavamo nel weekend sugli orari della settimana per darci un ordine di entrata e uso del bagno al mattino. Chi sbagliava saltava il turno.
0: Per il bagno serviamo il numero 27.
1: Le vostre regole di casa.
0: Si può vivere così.
1: Al 388-22-388-22.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
0: 14:40 e questa è RDS. Tra poco le vostre regole di casa. 38822 38822.

0: Partenope, Merca in Cremont su RDS. Dopo che ci siamo messi contro i gelatai del limone, messi contro anche gli idraulici, giusto per dire, ma non noi, eh. Io solo ho detto che quando l'idraulico sta facendo il suo lavoro con le scarpe opportunistiche, cammina sul tappeto del bagno, un po' mi viene, ma non è che gli dice, lui sta facendo il suo, lo sta facendo bene. Qualcuno proponeva di proporgli un coprischarpe.
1: Sì. Però giustamente l'idraulico risponde: faccio l'idraulico,
0: fai l'idraulica, vai.
1: E mi rifiuto di mettere i copriscarpe, per la sicurezza non va bene, abbiamo le scarpe antinfortunistiche, quindi se mi faccio male ovviamente nessuno mi ripaga il danno. E poi fanno anche un po' ridere i copricalzettine,
0: quindi bocciati. Quindi giustamente dicono: togli i tappeti e dopo che sono passati passi l'aspirapolvere, il mocio e via,
1: ti arrangio,
0: ci sta, cose tue adesso. Io sono venuto qua a sistemare il bagno, non è che posso far tutto io. Dai, sentiamo le vostre regole. A posto, abbiamo chiarito?
1: Sì.
0: Ok, dai, andiamo.
2: La regola principale è che non tollero è fumare dentro casa. Le altre cose uno può fare come vuole.
1: Fumare in casa no. Beh, sì, se uno non fuma ci sta. Cioè.
0: Io ricordo che avevo il papà di un mio amico da cui ogni tanto andavo, sai, magari quando avevi 13-14 anni, che lui fumava in casa. Io non sono mai stato fumatore, ho avuto un papà fumatore, è una cosa che non si può stare. Io mi chiedo come si faceva una volta, ma tu ti ricordi, vi ricordate una volta i locali dove si poteva fumare?
1: Sì, sì.
0: Tu tornavi a casa, dovevi dare fuoco ai vestiti.
1: È vero.
0: Si faceva una volta? Al cinema si poteva fumare, in aereo si poteva fumare. Cioè, giustamente ognuno, se ha voglia di fumare lo faccia, però che non sia di disturbo agli altri.
1: A me dà fastidio anche chi fuma all'aperto, io cammino nella scia del fumo altrui, a me questa cosa mi fa diventare matta. Però qua non vorrei poi tirare in mezzo altre polemiche.
0: Facciamoci troppi nemici. Dai.
3: Ciao, sono Fabiana da Lanciano.
1: Ciao.
3: Dato che io da piccolino ho subito la regola che in casa non dovessero esserci animali, cioè va bene, andava bene tenerli, ma comunque tenerli fuori casa, io ho deciso che a casa mia possono starci tutti gli animali che vogliono. Infatti ho due gatti e tre cani, e ovviamente una casa grande, però diciamo che quando ero piccolina questa cosa l'ho subita e adesso me li godo tutti. Ciao, siete fantastici.
0: Grazie, grazie. Vedi?
1: O fai lo stesso che hanno fatto i tuoi genitori o fai esattamente il contrario.
0: Sì, è vero. Poi
4: una regola fondamentale che c'era a casa mia quando ero adolescente, quando ero ragazzo, era tassativamente pranzo alle 12, cena alle 19. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. L'orario era quello, tassativo.
0: Che poi,
4: ciao,
0: questa
4: Walter
0: cosa
4: da Torino.
0: Ciao Walter, quando era giovane secondo me diceva però dai, mangiare alle 7 come le galline.
1: Dai 30 in su,
0: ma
1: che meraviglia sarebbe
0: per un pasto caldo pronto alle 19. Noi venderemmo l'anima, capito? Noi siamo andati a vivere da soli. Amici che siete a casa con i vostri genitori, rimaneteci,
1: approfittate,
0: è una terra meravigliosa. Cioè alle 19 pronto, e poi guarda che ti ho anche stirato le lenzuole, ti ho stirato
1: hotel 5 stelle. Quella roba lì.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Farfunk, Francesco Gabbani su RDS, ma noi non vogliamo farvi sentire soli, ma ci sono anche le nostre regole abbastanza folli in casa. Ci colleghiamo subito con la signora Precisetti, Sacchi, Elisabetta.
1: Già signora ha ittato male.
0: Beh, insomma, quando una vuole fare la padrona di casa è la signorotta. C'è poco da signorotta. Fare, caro mio.
1: La sciura, come si dice in dialetto.
0: Esatto,
1: anche
0: esatto.
1: Veramente in dialetto.
0: Anche in italiano,
1: Lombardo. Allora, regola a casa mia, molto semplice, non si mangia il chewing gum. La cicca, la gomma, come volete chiamarla, la cingomma.
0: C'è qualcuno che lo fa abitualmente?
1: No, non lo fa nessuno. Però a casa mia, cioè no, non è che a casa mia. Cioè io vorrei che vigesse anche a casa tua questa regola qua. Non si mangia il chewing gum in casa. Che serve mangiare il chewing gum in casa?
0: Se tu domani fossi premier, prima legge, via le cingomme.
1: Da casa.
0: Ok, però all'aperto sì.
1: All'aperto sì.
0: All'aperto, ok.
1: A casa no. Per dire un'altra regola, però questa vale anche fuori, non soltanto dentro casa. Non si mangia il gelato dalle 17:50 in poi.
0: Perché?
1: Perché sennò ti rovini la cena, scusami. Il gelato lo mangi dopo cena. Sì. Dalle 18 alle 18 non si mangia il gelato. Invece vedo spesso un sacco di famiglie anche che mangiano il gelato alle 18. Dico, ma questi bambini poi avranno ancora fame per cenare.
0: Ma per te è vietatissimo. Cioè, se tuo compagno dice vorrei.
1: No, alle 18. No, alle 18 no, vietato.
0: Ti tieni là e aspetti, perché sennò ti rovini la cena. Coraggio.

0: Ciro su RDS.
1: Volevo salutare i tantissimi che ci hanno scritto che erano dei giovani e poi sono andati a vivere da soli. Ed è lì la chiave di volta, è lì che le cose cambiano. Ti faccio un esempio che è un po' parallelismo con le scarpe in casa. Quando la mia compagna torna da lavoro, con i jeans, uh-huh, e si siede direttamente sul divano.
0: Ah beh, non ci si può sedere con i jeans? No.
1: Ci si toglie, si mette la tuta, il pantaloncino, e si... Oh, cosa devo
0: cioè,
1: fare?
0: Cioè, nel letto...

0: no con i vestiti di fuori, ma sul divano.
1: No, neanche sul divano. Non si può.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Ben ritrovati in redazione a Guido De Santis.
5: Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Guido, tra un istante dalla tua voce le ultime.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Nepal è salito a 31 il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa nel nord del paese. Quasi 100 i feriti, centinaia di turisti non danno segnali, due italiani incolumi evacuati dal versante nepalese del Tibet. Il Medio Oriente, secondo un portavoce dei Pasdaran, Iran e Oman hanno raggiunto accordi sulla ripartizione delle acque dello stretto di Hormuz e sui relativi introiti. Contagi di malaria fra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte. In Germania un decesso, 6 persone in ospedale, innalzati i livelli di sicurezza. L'elicottero ultraleggero caduto stamani sulla collina di Verbania dopo aver urtato cavi della funivia in servizio sulla diga. Le vittime sono un ingegnere piemontese e una sua amica. Alle 18 il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Parlando a Rimini, Antonio Tajani dice no alla tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere proposta dall'altro vicepresidente Premier Salvini. Aumentano intanto le spese obbligate per gli italiani. 2026, oltre 5.300 euro per la casa, quasi 1.850 per energia, gas e carburanti. In 30 anni il prezzo dell'energia è aumentato del 211%. Lo rileva un'analisi Confcommercio, il presidente Carlo Sangalli.
7: Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburante e bollette a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
5: Addio al marchese Vittorio Frescobaldi, uno degli imprenditori che ha fatto la storia del vino toscano. Aveva 97 anni. Il calcio, l'attaccante azzurro Ken preme per la cessione, salta all'allenamento, viene multato dalla Fiorentina. La Federcalcio italiana intanto ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza FIFA del marzo 27. Giochi del Mediterraneo, Irma Testa in finale nel pugilato. RDS Radio Ufficiale.
0: Ancora buon mercoledì pomeriggio 26 agosto, siete sull'unica 100% grandi successi, ovviamente su RDS, lui è Filippo Ferraro.
1: E lei, la nostra sergente di ferro della casa, è Elisabetta Sacchi.
0: Solo perché ho detto che non si mangia il gelato o il chewing gum in casa. Il gelato dopo le 18, il chewing gum in casa.
1: Ed entrambi le cose neanche, insieme.
0: Sei matto, no? Sei quei gelati con dentro il chewing gum all'interno.
1: Vietatissimo.
0: Con gli occhi, con i raggi rossi.
1: Vabbè, siamo un po' matti. Per fortuna che c'è Francesco Cadente a posto in regia. E ripartiamo da Madonna.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Estate 1985.
1: And you can dance for inspiration.

0: domenica.
1: Buona domenica da Safe su RDS, le 15:12. È il momento di alleggerire un po', di non farsi più nemici con le nostre notizie da sotto l'ombrellone, che vanno bene anche per quelli che sono a lavoro, quelle sì, un po' leggere, anche vicine allo scemo, dai, ecco.
2: Ma hai sentito che cioè, adesso anche agli uomini il filler alle labbra, anche per loro va molto di, anche per voi va molto di moda?
1: Grazie.
3: In che senso?
1: Io per lei sono un angelo, capito? Totalmente assessuato.
2: Anche
1: non,
2: per loro.
1: Non ero inserito.
2: Ma che ne sai tu degli uomini?
1: Nella categoria mascula. Cioè, il filler, scusami, è quello lo pompi un po'?
2: Sì, sì, il filler alle labbra è diciamo, un aumento del volume delle labbra.
1: Se ne vedono, eh?
2: Però non pensavo anche agli uomini. In particolare va molto di moda nel Dagestan, che è una repubblica della Federazione Russa, dove però l'idea, il concetto di mascolinità,
1: Dagestan, sì, sì.
2: L'idea di mascolinità è molto importante, quindi viene fatto tutto in segretezza. Gli uomini che vogliono farsi il filler alle labbra vanno a farlo di notte. E costa anche un po' di più.
1: E quando gli dico, ma cosa è successo?
2: No, mi sono appunto svegliato gonfio.
1: Mi appunto un'ape ieri proprio qua. Perché poi i primi giorni parliamo anche un po' così, no? Mi appunto qua un'ape. Quindi... Vabbè, però, scusa, ma se uno vuole farlo,
2: infatti,
1: lo faccia,
2: però
1: no?
2: Si vede che in alcune culture, in alcune zone è molto difficile anche.
1: Il maschio vero.
2: Capito quella roba lì.
1: E il pelo non deve. Ma vabbè. Mentre invece da lì è una roba che io non farei mai. Cioè, tutto quando io penso a qualcuno che si fa qualcosa in faccia, che possa essere il naso, le labbra, ma anche.
2: Ma ormai sono punturine piccoline, non è più con lo scalpello ti rifanno il naso.
1: Lo so, però è una roba che è proprio in faccia. Mm-hmm. Cioè, già quando io vado dal parrucchiere,
2: dici,
1: dal
2: già
1: barbiere, soffro.
2: La natura non è che è stata tanto generosa. Esatto. Devo anche rischiare di farmi male io. Bravo. Con le mie mani.
1: No, poi quando vado alla barbiera c'ho paura che non facciano come volevo. Quindi sì, figurati, sì. Poi ricrescono. Mentre invece è molto particolare quello che è successo a Torino, quando 3 anni fa, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, un signore era stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Okay. Trasformati la pena sostitutiva in 520 ore di lavoro di pubblica utilità al comune di Torino. Doveva farlo nell'arco di un anno e mezzo.
2: Okay.
1: Bene, sono passati 4 anni, non ha fatto una mazza. Ok. Ah. Quindi dopo quasi 4 anni appunto la richiesta che è stata fatta al tribunale è quella di rifargli invece passare appunto i giorni in carcere, no? Quindi ritornare alla pena detentiva. Lui però ha detto, io volevo farli, però a me nessuno mi ha detto niente.
2: Ah, poverino!
1: Nessuno mi ha contattato, che mi sembra la scusa di quando dico alla mia compagna, guarda, senti, io pulisco qua, tu puoi fare i vetri? Dopo mezz'ora a posto, e non sapevo dov'era il panno. È la stessa cosa. Lui dice: a me non mi ha chiamato nessuno, non sapevo cosa fare e quindi non l'ho fatto. E quindi in questo momento lui, dal punto di vista legale, è dentro un limbo, perché non può né scendere né salire, nel senso che devono dimostrare che lui non è mai stato contattato e quindi che non poteva fare nulla.
2: Beh, se non ha mail, non ha numeri in rubrica di chiamate ricevute, sarà facile.
1: E devono capirlo. In questi anni ha detto: questo lavoro era tutto affranabile. Ha detto così. Boh.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parche. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grandi Successi.

0: Juan su RDS.
1: Si stava facendo del gossip spicciolo nel fuori onda. Sì, sì. Insomma, lo sapete, sono stati fotografati insieme mentre lei faceva un DJ set in un noto locale di Ibiza e c'era Matteo Berrettini. Si dice che i due facciano coppia o abbiano fatto coppia, che poi dobbiamo sempre ricordarci che sono grandi sportivi, grandi DJ, ma sono pur sempre ragazzi di 25, 30, 35 anni ed è normale che possano avere, insomma, un periodo di cotta estiva, una frequentazione, cioè è normale.
0: Però
1: insomma,
0: noi ne parliamo.
1: Certo.
0: Anche
1: certo.
0: Tutto è nato dal tiramisù nel loro caso, perché era il compleanno di lei e c'era questa foto postata su Instagram di una teglia di tiramisù ed era da due angolazioni diverse nelle storie di Peggy Gou e nelle storie di Matteo Berrettini, quindi da lì è nata il galeotto, tiramisù, aspetta, galeotto fu il tiramisù.
1: Il miglior smash di Matteo Berrettini, oserei dire.

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Le 3:25 nel pomeriggio di RDS, siete sempre con noi Filippo Ferraro, Elisabetta Sacchi, c'è Francesco in cadente in regia che mixa anche la sequenza mixata.
6: Ciao.
7: E allora sorry, scusa, lo sento.
8: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
9: Metti il cuore.
10: Parole diverse ma stesso universo.
11: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi

0: Walking Away su RDS 20:35, amici, ancora buon mercoledì con Melania Mauro. Spazio, oggi ho imparato che si apprende sempre qualcosa, addirittura dei figli,
1: sempre,
0: a volte succede,
1: sempre.
0: Sì.
2: Ciao Claudio da Roma. Ciao. Oggi ho imparato da mio figlio di 12 anni che una spanna, sarà una sciocchezza ma non lo sapevo, una spanna è la lunghezza tra la punta del pollice e la punta del mignolo.
0: Certo,
2: non lo sapevo, e non si finisce mai di imparare.
0: Sì, sì, lo stiamo facendo, se volete vederlo sul 265 del digitale terrestre live, sì, sì, proprio una spanna.

0: Certo, è proprio quella la lunghezza. No, no, non c'entra niente il naso, Mauro. Okay, no, non okay, c'entra nulla. So. Non aggiungere altro, grazie. Invece voi potete aggiungere le vostre esperienze, quelle che avete appreso oggi al 38822 38822 audio WhatsApp.
1: Che iniziano con oggi ho imparato che...
2: Non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
0: 20:37 su RDS, ancora buon mercoledì sera. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo agli amici e lo staff di Trebi Meteo. Sentiamo.
3: Dalle prossime ore a condizioni in prevalenza stabili sull'Italia, da domani si intensifica ulteriormente il caldo al centro-sud per la rimonta dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo. Temperature massime che già localmente supereranno i 40 gradi sulle aree interne, soprattutto di Sardegna e Sicilia. Un po' meno caldo al nord, dove avremo qualche annuvolamento in più, specialmente al nord-ovest, su Piemonte e sulle Alpi, ma basso rischio di precipitazioni. Caldo intenso al centro-sud almeno fino al weekend. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie agli amici di Trebi Meteo per questi aggiornamenti. Andiamo avanti con la musica The Colors. Questa è Un ragazzo, una ragazza. RDS.

0: insieme.
1: Karol G, Manu Chao e arriva Viajando por el Mundo su RDS 100% Grandi Sexitos.
2: Ok, l'hai diciamo modificata, adattata.
1: Sì, sì, sì.
2: E abbiamo preso anche un ratito de spagnol, grazie a Mauro Casciari.
1: De
2: e
1: nada,
2: anche
1: de nada.
2: Le vostre esperienze di oggi, le novità che avete appreso oggi, sentiamo.
3: Oggi ho imparato che il contrario di verità è segreto.
1: Ah, vedi? Non è bugia, è segreto.
2: Non sapevo neanch'io di questa cosa. Grazie, grazie mille.
4: Oggi ho imparato che l'acronimo FAO in una mail in inglese significa For the Attention of.
1: Ah, e invece da noi la FAO è l'Associazione Mondiale per la Fame nel Mondo, FAO, no?
2: Sì, sì, teoricamente anch'io so questo.
5: Ciao. Avanti. A tutti, io sono Ida da Solbiate Olona.
2: Ciao Ida.
5: Oggi ho imparato che il classico pesciolino rosso che si compra ai bambini degli acquari
1: si vince.
5: Dura fino a 30 anni. Sono rimasta senza parole. Ciao, buona serata.
2: Beh, anche il cane annuisce. Sì, perché poi dipende se gli diamo il mangime giusto, perché i pesciolini di casa mia purtroppo sono durati pochissimo.
1: Invece quelli miei col mangime giusto da pesciolino rosso è diventato pesciolino grosso.
2: Col mangime giusto, figurati se esageravi.
6: Oggi ho imparato che gli arrosticini nascono dall'abitudine dei pastori di far diventare le pecore tutti pezzettini quando non erano più utilizzabili per il latte e per la lana.
2: Ok, povere,
6: non lo sapevo.
2: Povere, però insomma questo è il procedimento. Ok, e sono anche molto buoni, devo dire.
1: Sì, ai pesciolini rossi non sono buoni invece, quindi li lasciamo vivere.
2: Almeno fino a 30 anni o comunque, certo. Insomma, facciamo passare il 20-26, no?
7: RDS insieme a te. RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: questa estate su RDS Mauro Casciari, saluti cari, Melania Grimano, la conduttrice Contromano e poi voi sì. per gli ultimi messaggi.
1: Andiamo oggi ho imparato che non c'è età per le sofferenze d'amore.
2: Aia, quanto hai ragione, è effettivamente così, l'amore ti tocca, ti becca e ti ferisce a tutte le età, però dai, fa anche bene a tutte le età, andiamo avanti.
3: Ciao RDS, oggi ho scoperto che il calzoscarpe è una cosa, è un'invenzione utile e non una cosa inutile, ho anche imparato a usarlo.
2: Beh,
3: ciao.
2: Vedi, cioè quando arriva appunto all'apprendimento di come si usa e quindi capisci che cosa serve un oggetto, diventa utile.
0: Tu sei molto giovane dalla voce, quando invecchierai dovrai comprare il calzascarpe, quello con impugnatura lunga lunga, perché non riuscirai più a piegarti e quindi con questo lungo metterai e metterai la scarpa senza piegarti.
2: Ok, perché è di varie misure ovviamente.
0: Sì, quello lungo è da vecchio.
2: Non ti chiedo tu quale hai, va bene, grazie per aver appreso.
0: Lunghissimo, il mio è lunghissimo.

0: Billie Eilish su RDS 2057, siamo arrivati ai saluti, caro Mauro.
1: Cara Melania.
0: Ci sentiamo e ci vediamo domani a partire dalle 17. Grazie a Luca Berardinelli, ma sono arrivati anche i ragazzi giovani adesso.
2: Sì,
0: vabbè. Giovani, largo e giovani.
2: Forse Paolo Piva. È
3: sì,
2: giovane.
3: Io giovanissimo, sì, sì. No, no, è vera, la verità.
2: Oh, ragazzi, io non stavo scherzando.
0: Ma Paolo Piva e Francesca Romano.
3: Io mi sento giovane. Devo bacchettarvi, ragazzi.
2: Che è successo?
3: Perché un ascoltatore ha appena scritto: a che ora date il vincitore?
1: Eh no, l'abbiamo dato del gioco Quizzappando che torna fra poco con voi.
2: Con voi, sì, è vero. Ma ci provano.
3: È un po' in ritardo,
2: Sì, però ci provano sempre.
3: Noi giochiamo tra poco, quindi voglio dire, ci sarà un'altra occasione per vincere se non hai vinto, e visto che lo chiedi, non hai vinto.
2: Esatto, ma soprattutto se non avete scaricato l'app, fatela immediatamente, se no non vi beccate l'indizio. Okay. Va bene?
0: Bene,
2: tutto corretto?
0: Bene.
2: Brava.
0: Tutto
2: chiaro, grazie,
0: ragazzi.
2: Grazie mille.
0: Vi lasciamo in buonissime mani, a domani. Grazie Mauro, baci.
1: Ciao Melania.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Lau Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Siamo da te in redazione RDS per ascoltarti con le ultime news.
5: Onda di fango nel distretto di Rasua in Nepal al confine con il Tibet cinese, 157 i morti accertati, 466 stranieri fra i dispersi, due italiani coinvolti. Stanno bene, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani. Tra le ipotesi, tragedia provocata dal collasso di un ghiacciaio. Focolaio di malaria tropicale all'aeroporto di Francoforte, due dipendenti dello scalo deceduti, sei in tutto i contagi. Le autorità locali parlano di rischi estremamente bassi per la popolazione. Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre, stanziando 130 milioni di euro reperiti, secondo quanto si apprende, disponendo il versamento di anticipi fiscali per i grandi gruppi energetici. Critiche dall'opposizione, esecutivo senza coraggio. Giorgia Meloni si preoccupa degli equilibri della maggioranza più di chi, colpito dalle stangate, deve comunque fare rifornimento. Il commento della leader del PD, Elly Schlein. A Milano il no della procura alla revoca del controllo giudiziario chiesta da Glovo, aumenti ai rider solo teorici, non viene loro retribuito il 30% dell'attività lavorativa, viene spiegato. Tra l'altro, abbiamo dato seguito a tutte le richieste formulate, ma il nostro modello si fonda sull'autonomia e la libertà dei fattorini, la reazione dell'azienda. Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito con un aereo privato che è partito dalla California e atterrato a Birmingham. I due, che nel 2020 rinunciarono ai doveri della casa reale, non avranno incarichi ufficiali e si stabiliranno nelle Cotswolds con i figli Archie e Lilibet. Questa è

0: RDS.
1: Voglio andare anch'io nel Cotswolds.
2: Io ci sono stata, per questo ti dico.
1: Dove abiti? Nel Cotswolds.
2: Nel Cotswolds. Cioè, ragazzi, una roba pazzesca, veramente un posto da fiaba.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Loro
1: buonasera.
2: Tornano così tranquilli, vanno a vivere nelle Cotswolds.
1: Però, insomma, sempre un po' in sordina, no? Rispetto all'altra famiglia, quella del fratello.
2: Secondo me gli è andata di lusso.
1: Vabbè, sì, beh, è andata abbastanza bene. E ti dico rispetto a come poteva andare, questo
2: non
1: intendo.
2: Non fare niente e stanno nelle Cotswolds.
1: Però. 21.02, buonasera a tutti, Paolo Piva, Francesca Romana d'Andrea, tra poco quizzappando il nostro gioco.
2: È vero, promesso, rigiocheremo con quizzappando, scaricate subito l'app di RDS.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Buona domenica, Saif, su RDS, buonasera. È mercoledì invece con Paolo e Francesca, Luca Berardinelli in regia. E un effetto che potrebbe coinvolgerci tutti, si chiama effetto sleeper.
1: Beh, insomma, tutti guardiamo tutti i giorni i social network, siamo presi da TikTok, da Instagram, da Facebook, da X e chi più ne ha più ne metta. L'effetto sleeper è un po' preoccupante perché, bombardati da informazioni, molto spesso ci arrivano un sacco di informazioni false.
0: Sì, o comunque più che false, magari
1: da fonti non affidabili.
0: Non affidabili, esatto, non si può andare alla radice.
1: Che potrebbero essere falsi o comunque cose che apprendiamo ma che non sono per forza reali, giuste, corrette.
0: Okay.
1: Noi lo sappiamo magari quando le vediamo.
0: Siamo anche consapevoli.
1: Sì, cioè le vediamo, sappiamo che è una stupidaggine, ci facciamo una risata sopra, fine. L'effetto sleeper è incredibile perché dopo un po' di tempo il nostro cervello dimentica la fonte, quindi la fonte che non era molto affidabile, e mantiene solo l'informazione. Quell'informazione, se ti serve dopo un po' di tempo, molto spesso la ritiri fuori come se fosse la verità.
0: Cioè magari ti ritrovi a raccontare ad una persona dopo un mese che hai letto quella notizia.
1: Sai che ho saputo che...
0: Sai che ho visto, sai che ho letto che bisogna
1: non ti
0: fare
1: ricordi
0: così,
1: dove?
0: Bisogna fare cos'ha. Beh, sì, ci può stare. Non ti ricordi che magari hai anche fatto una ricerca in cui probabilmente la notizia è stata smentita?
1: Sì,
0: da una parte, ovviamente. Quella è già la fase successiva.
1: Sì, ovviamente più approfondisci e più ti informi e sai che è un'informazione non vera, meno è probabile che l'effetto sleeper abbia funzione
0: capita
1: nella tua testa.
0: Capita più una conversazione, nel senso che magari una persona ti sta parlando dello spazio, tu hai letto una notizia che non è assolutamente attendibile, che non ha una base scientifica sicura sullo spazio, e per inserirti all'interno della conversazione riporti questa notizia che hai letto, ma in realtà non

0: non ne sei sicuro neanche tu, cioè hai
1: il tuo cervello non ricorda che quella fonte da cui l'hai letto non era attendibile, quindi probabilmente quello che stai dicendo è una stupidaggine.
0: Hai dimenticato anche che magari leggendo il titolo per primo hai pensato ma che cosa assurda, non può essere vero.
1: Guarda,
0: però comunque per inserirti
1: fate attenzione, quindi quando leggete qualcosa, quando vedete un video, memorizzate non solo la notizia ma dove l'avete sentita, se è vera o falsa. Forse fare una ricerca immediata permette di memorizzare il fatto che magari avevi letto o sentito una stupidaggine, no? Quindi l'effetto sleeper non ha effetto, come dire.
0: Sleeper perché mettiamo a dormire, tra virgolette, il fatto che quella notizia è falsa, ma per il nostro cervello invece l'informazione è arrivata.
1: Pensa quante stupidaggini facciamo girare.

0: d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: volevo. No, hai capito?
1: Ah, dovevo dire Francesca!
0: No, era più Giova, capito? Devi accorciare il mio perché è lungo. Allora, siamo su RDS mercoledì sera. Salve, come promesso, torniamo a giocare con il Quizzappando.
2: Quizzappando!

0: nel vacanze di Natale 1900, non mi ricordo quanto, l'atmosfera è quella, bellissima, a me viene in mente subito.
1: Questo è più anni 80.
0: Infatti. No, allora, il primo vacanze di Natale penso sia anni 80.
1: È la 1990. Secondo me, sì, questa è roba da
0: 89. Dopo andiamo a vedere. Secondo me può darsi. Mm. Va bene, comunque, stiamo giocando con il quizappando. Come sempre, c'è una frase che vi dovrebbe portare ad una risposta, che è la risposta corretta. Ma per aiutarvi, potete andare nella nostra app e se non l'avete scaricata, fatelo adesso, perché vi servirà molto l'aiuto che c'è all'interno dell'app.
1: Sì, vi serve l'indizio e poi risponderete correttamente al 38822 38822 oppure attraverso la nostra app. La domanda di stasera è una frase sospesa che dovrete completare. Non tornava più, puntini puntini.
0: Chi?
1: Dai, vi diamo l'indizio, chi?
0: Guardate che appena aprite l'app, se siete registrati, vi appare subito come si chiama, il pop-up
1: attuale
0: di quizappando.
1: Attuale, basta, non diciamo altro. 38822 38822, non tornava più, chi?
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Da Scarpamondo è tempo di Back to School. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sequenza mixata utilissima per giocare anche con il quiz appando. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di RDS, provate a giocare e poi a rispondere al 388-22-38822.
3: Il volume della tua estate.
4: Il volume della tua estate.
5: Alzalo con la sequenza mixata di RDS.